0: Summer.
1: Best Muscat.
0: Frișna musca.
2: Aroma musca.
0: Party musca. Stai. Tu e Best FM.